sono davvero molto bravi. Formazione inglese 52nd Street, la voce di Jennifer McLeod, questa è Tell Me, singolo del 1985, e rimaniamo nello stesso anno con qualcosa di decisamente più conosciuto. Nel 1985 le Bengals insegnavano a tutti a camminare come degli AG

Dance 80 un altro artista inglese, quindi extracomunitario da poco, con Julian Cope, bassista e compositore, riascoltato con il singolo del 1984 World Shut Your Mouth. Siete con Dance 80, il programma che va oltre la solita musica degli anni 80, adesso un disco che noi chiamiamo novità dal passato. Lui è Michael Copson e dall'84 lo riascoltiamo con Storia.

Lune del Mar con Paradise Mi Amor 1984, Dance 80 con Max Alberici. Si continua ancora con una produzione americana, un brano strumentale, il progetto è quello di Psychic in the Face dal 1984, Tribal Stomp.

Dal 1986 abbiamo ritrovato Show Me con Roxanne, disco che ci porta ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. E arrivano anche tutte le nostre coordinate, perché insomma vi ricordiamo che siamo su internet, al nostro sito ufficiale www.dance80.com per essere sempre in contatto con noi, con il mondo di Dance 80. Se volete ci potete trovare anche su Facebook, su Twitter, e su Twitter tra l'altro ci sono anche i titoli delle canzoni in onda su Dance 80 Web Radio, la nostra web radio che trovate appunto sul nostro sito ufficiale, raggiungibile facilmente dal nostro sito ufficiale, per ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24. E come dicevo, se vi siete persi qualcosa di questa puntata, c'è anche il podcast con le ultime 30-40 puntate di Dance 80 da scaricare e da ascoltare comodamente quando e con chi volete. A questo punto ci salutiamo con l'ultimo disco di oggi, un remix di In Zaire proposto dal progetto Round One. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, adesso tanto

Thank you.

0: detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

settimana. Il treno al Manacca non conosce fermate, o forse sì, ma comunque viaggia tutti i giorni. E quindi staremo insieme anche in questo sabato per la nostra festeggiosa mezz'oretta. Non dimenticate di cliccare sul mi piace in Facebook cercando la page 7 va al Manacca. Grazie per comporre la sempre più nutrita Ola e mi raccomando, tutti rigorosamente in rosa. Ormai è frase fissa, noi di Almanacca rispondiamo a

dalla redazione di 7va World Life, miau a tutti da Simona Mattioli. Un comprovato sapiente come Fernando Pessoa rimette tutto in gioco. L'uomo non sa di più degli altri animali, né sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere.

0: Aí, Denis, 3 horas da manhã é sacanagem, né?
1: Oggi parliamo di un antipasto semplice, veloce e ideale da sfamare su fette di pane tostato, mousse, tonno e patate. Ingredienti: 200 g di tonno, 50 g di capperi sott'aceto, 200 g di maionese, olive verdi denocciolate, 300 g di patate lesse e 40 g di sott'aceti. Preparazione: lessate le patate e passatele con lo schiacciapatate. Raccogliete le patate in una ciotola capiente. Unite il tonno, i sottaceti, le olive, i capperi e frullate il tutto con un frullatore ad immersione. Aggiungete sale, unite la maionese e versate la mousse in un piatto da portata, conservandola in frigorifero fino al momento di servirla.
2: A volte se ne sentono di più diretti in J-Moment, invece diremo che un capello di donna lega l'elefante, evviva la tenaccia, give me five, Elena Selginskaite, che è?

Ariete, periodo positivo. Toro, e stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo.

Tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

pensato sempre di creare album per pochi amici e questo disco ha proprio quell'intimità. La sincerità e l'onestà sono di grande aiuto nella vita e la stessa cosa vale quando si scrive una canzone. Questo è quanto dichiarato di recente parlando del suo ultimo album, Rod Stewart.

chiusura dell'almanacca di questo sabato il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Avevo 14 anni, Fiorello con il suo karaoke faceva tappa nella mia città e io sono salita su un palco senza giacca. Faceva freddissimo, ma non lo sentivo. In quel momento ho cominciato a fare i conti con i miei sogni. È così che è iniziata per Silvia Salemi.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Eccoci qua ancora in operazione di schiarimento della voce, perché insomma si fa rigorosamente a cursore a zero quello microfonico, no? Vabbè, si può fare quello simulato. Poco da schiarirsi per tutta una serie di motivi, ma che non sto qui ad elencarvi. Di solito si dice così, no? Perché non voglio. Ma vabbè, abbiamo in apertura da dire che nell'appuntamento di weekend abbiamo le 7 migliori della classe, la crema della RAM 7 vs 5, e quindi qualità nella qualità. E provate a smentirmi, già che iniziamo così, tanto per cominciare, con qualcosa di estrapolato dall'ultimo album dei Confess, Metamorphosis, di cui davvero si è riscontrata soddisfazione da parte di pubblico e di critica. Di solito si esprime così un giudizio positivo su una release, e allora all'interno di Metamorphosis

subito un 1-2 di pezzi diversissimi tra loro, e adesso non c'è due senza

contenuta sull'Expanded Edition di 5150 dei Van Halen, che presenta sul cofanetto, e tutte quante le versioni che uscirono dell'album originale registrato in studio, ma di ogni traccia anche la versione live. Davvero un pezzo da collezione per ricordare una volta di

caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.
1: Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: International Party Radio Show.
1: Così era per dare un po'.
0: Io prima o poi taglio la mano al DJR. Sì, anche quest'oggi veloce, DJR è qui con noi.
1: Hai visto? Intanto
0: l'uomo più veloce del mondo e non l'ha detto la signora. Applauso, applauso, applauso,
1: applauso, applauso. Battuta un po' infelice.
2: Io prima o poi ve la tolgo io.
1: Guarda, pure questa è bella. Pure questa.
3: Dove sta? Questa è quella che però.
2: No, quell'altra.
3: Aspetta. Dove? Questa. È più bella questa, vedi? Guarda, guarda. Sta per partire lo sbrocco tran.
0: E non si ferma più.
1: E vedi che bella questa cosa, eh?
2: Io vi taglio le mani a tutti e due.
1: Sai, è bellissimo.
0: Malefica scalata.
1: Infatti, questa nuova fa è ancora più. Guarda, me la prendo pure io.
0: È vero?
1: sì,
2: è vero che questa è l'ultima volta che DJR registra con me.
0: Ha detto che un paio di mesi forse li facciamo in
1: siamo,
0: presenza.
1: Ci siamo.
2: No. Io l'ammazzo prima.
0: No.
1: È andata così.
0: Succede. A DJR succede.
1: È vero, è andata così. E dopo questa direi che dopo un minuto non dire come al solito nulla. Oggi parliamo di un tema secondo me molto molto carino, un po' da nerd però molto carino.
2: Modestamente l'ho trovato io.
1: Hai visto?
0: Sì, bello sì. Bello e okay. è un tema che noi ci siamo molto.
2: Sì, okay. Per noi è molto molto attuale. Sì,
0: noi visto? Siamo molto a tema.
1: Va bene. Hai comprato anche Parco della Vittoria?
0: No,
1: non l'hai comprato.
0: No, noi ci abbiamo Risparmiopoli.
1: A posto, va bene.
0: Ci abbiamo voluto Risparmio Casa, ci abbiamo regalato con 1,99€.
1: Alla grande.
0: E ci sono le varie città dove sono, sì, i megastore.
1: Ok, quindi dopo questo piccolo spoiler.
0: Ma arriveremo anche a Parco della Vittoria.
1: Giustamente. Sì. Poi dopo vi dico un aneddoto su questo.
2: Non l'avrei mai detto.
1: È giusto, quindi dopo questo ci andiamo ad ascoltare Samurai J, Ossessione.
4: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: Caliente DJ Santos, Luca Testa Remix.
2: Sì, questa è una canzone che è un po' latina, però questo remix è bello,
1: bello strong.
2: Perché il signor Luca Testa, diciamo che lavora sul techno style, quindi insomma per
3: battesimi.
2: No, questa è una via
3: battesimi
2: di mezzo.
3: E comunioni.
2: Diciamo che non arriva a quel livello, abbiamo sentito, però è bella.
1: Non è alla Salda Vinci.
2: No.
1: Lui è battesimo e comunione.
2: Sì, lui fa col dito, poi c'ha pure il coso. La coreografia, non hai visto la coreografia di Santa Vinci?
3: No, guarda, io ci credi che io ad oggi non ho ancora mai sentito quella canzone e ecco. Non la voglio sentire.
2: Ecco.
3: È nemmeno nelle mie playlist. Quando me l'hanno chiesta
2: E però te la chiedono, quindi bisogna mettere.
3: Devono morire male tutti. Tutti.
1: Ecco. No, sono perfettamente d'accordo.
2: Lo so.
3: Non l'ho mai sentita, ma già solo che ha vinto lui. Perché sia razzista, è solo che da dopo Roma Sud ci deve stare la Lucana, non il casello.
1: Non è razzismo.
2: Lui è tipo, il Salvini di Roma,
1: sì,
2: capite?
1: Sì, uguale.
3: È solo che questo perbenismo, questo dover includere per forza, mi ha rotto le palle.
2: Però quello
3: detta
2: è
3: proprio fuori dai denti.
2: Però quello c'è è proprio la musica in generale che deve essere inclusiva, no?
3: No.
2: No, non è no. Così.
1: Vabbè, ragazzi, però non facciamo un fuori tema adesso.
3: In quanto sonorità e in quanto testi, che tu canti in dialetto te capisci solo tu, quindi in un festival nazionale.
2: Adesso lo frego. Le radici catieni.
3: Come è andata su hit nazionali?
2: Sì,
3: è mai andata a Sanremo e quant'altro? Tu hai mai sentito uno stornello romano a Sanremo?
2: C'è stato, negli anni 80 c'è stato, anche negli 90.
3: Ah, non ha partecipato a Sanremo.
2: Va bene lo stesso.
3: No, ragazzi.
2: E infatti, dopo questo.
1: Ragazzi.
3: Giusto, piccolo esplosivo, come disse quella buona anima del maestro Vessicchio. Un abbraccio dove adesso. Lui ha detto il Festival di Sanremo negli anni 80, se non ricordo male, è stato ucciso, non è più il Festival della canzone italiana.
2: Sì, perché prima si sceglievano solo le canzoni, adesso sono gli interpreti.
3: No, prima sceglievi tutto.
2: Sì.
3: Prima la canzone, poi decidevi a chi far cantare quella canzone.
2: È vero. Adesso invece l'interprete
3: adesso comanda la casa discografica, perché Salda Vinci, Geolier non potrebbero mai partecipare ad un Festival di Sanremo.
1: Adesso la metto io la voce, così non la sentite subito.
4: Così
5: non la sentite subito. Ci sta sbroccando.
4: Sì.
6: Decisamente. Questa è ancora più bella, dai, questa è bellissima. Poi sta per partire lo sbrocco tra con questa.
3: Non ho il dito tecnologico sulla scheda.
2: Dopo questa andiamo,
1: faccio fare capocciolo.
2: Non abbiamo nemmeno parlato del tema, ne parliamo dopo.
1: Esatto,
2: dai.
1: Avete parlato un quarto d'ora di un tema che non c'entra con la puntata.
3: Ci siamo risparmiati l'aneddoto.
2: No, c'è stato. Allora, diciamo, il tema della puntata è proprio.
3: Lo diciamo dopo.
2: Va bene. Quindi siamo arrivati al mio momento.
1: E che facciamo? Lo spoileriamo così?
3: No, lo diciamo dopo. Inizia.
6: Inizia il lo sai che del DJR.
3: Era più bella quell'altra.
2: No, così mi piace anche così.
3: Più bella la voce originale.
2: Allora, visto che il tema è collegato anche al mio lo sai che, il tema diciamolo perché sennò non c'entra niente nulla, lo sai che.
1: È quello che sto dicendo.
3: Beh, sì, si è collegato.
2: Il tema della puntata è i giochi da tavolo. Quindi lo sai che la passione per i giochi scatola affonda le radici in un passato lontanissimo, ben 5.000 anni fa addirittura. Il più antico di cui abbiamo traccia si chiama Senet. Era un antenato del backgammon, amatissimo dai faraoni egizi, che lo consideravano addirittura un rito religioso per il passaggio all'aldilà. Ma non sono stati gli unici. Gli antichi romani andavano matti per una sorta di dama chiamata Ludus Latrunculorum.
3: Nel dubbio è sore,
2: giusto. Che però addirittura se è andato al foro romano c'è proprio una sorta di scacchiera.
1: Anche
2: quindi
1: perché il nome
2: c'è.
1: Dice tutto proprio.
2: Mentre dall'India arriva addirittura il Chaturanga, il vero nonno dei nostri scacchi, addirittura. Nel 700 poi i giochi cambiarono pelle, non servivano più solo a divertirsi, ma divennero strumenti educativi per insegnare scienze e morale ai ragazzi dell'illuminismo. Oggi, che tu sia tipo uno stratega alla Risico, oppure un investigatore alla Cluedo, un signore a Dungeons & Dragons, tu sai cos'è Dungeons & Dragons?
3: Io sogno gli scacchi dei maghi, quelli di Harry Potter, io quelli sogno di giocare.
2: Quello poi uccide tutti.
3: Sì.
2: Il segreto è sempre lo stesso, quindi i giochi da tavolo non passano mai di moda. vero? Vero?
1: Assolutamente sì. Sì. A casa nostra ce ne sono tanti di giochi da tavolo.
3: Sta per arrivare il Monopoli ufficiale, sì. Abbiamo Risparmiopoli, che è il Monopoli dei poveri, pagato
2: preciso,
3: 3 euro.
2: Preciso, prima di arrivare, invece di parlare dopo del tema, proprio abbiamo concluso proprio lo sai che per entrare nel tema della puntata.
3: Ma tu hai chiamato occupato, sì, ecco. Cioè, hai mai giocato a gioco da tavolo di Minecraft?
2: No, ecco. Non mi è mai capitato.
3: Noi abbiamo anche quello. Anche quello. Tu vieni la prossima volta che c'è il biondo a casa e è finito. Ecco.
1: Anche se quello che adesso va più proprio
2: alla grande, di moda.
1: Alla grande, che ogni sera, mamma finita mia, la cena, giochiamo a uno.
3: È
1: di...
3: gioco separa famiglie.
1: Giochiamo a uno di Minecraft. Perché noi abbiamo anche le carte di uno.
2: Di Minecraft.
1: Però di Minecraft.
3: No, beh, abbiamo Minecraft e abbiamo quelli di Super Mario.
1: Ecco. Ma ormai sono sorpassate perché Minecraft batte tutti. Ecco. E non c'è gioco che secondo me rovina più famiglie
2: di
1: uno. Perché è un po'.
2: Sì, è vero, perché poi quando passi blocchi, giri, fai.
1: Esatto.
3: No, ma non hai capito, rispetto al più 4 dell'uno classico, questo ha una carta in più infame. È il Creeper.
2: Ecco.
3: Mentre il più 4 dà 4 carte al giocatore successivo e salta il turno, il Creeper ne dà 3 a tutti.
2: Ecco, alla grande.
3: Tranne chi l'ha tirate.
2: Ecco, alla grande.
1: Non salti il turno, però prendi 3 carte.
2: C'è anche un altro gioco, non so se ci avete mai giocato. Si chiama Exploding Kitten. Ce l'hanno regalato quando siamo entrati a casa lo scorso anno. E Exploding Kitten in pratica è un gioco dove ci sono delle carte con dei gatti che esplodono. Cioè, quindi nel senso, se tu prendi questo gatto che esplode, muori direttamente. E ci sono, delle carte che poi invece disinnescano. Si chiama disinnesgatto. E quindi a un certo punto ci sono anche addirittura delle carte dove tu predici il futuro e quindi vedi a chi toccherà la carta del gatto e puoi mettergliela per uccidere l'altro. Cioè, capito?
3: Se dico quello che penso, ci chiudono il programma.
2: No, meglio di no, non lo diciamo.
3: No, ve lo tengo per me.
2: Bravo, ce lo dici dopo nel fuori onda.
1: Non lo fare.
2: E nel senso, vedi, i giochi da tavolo sono. Sì. Aggregano ma anche dividono.
1: Assolutamente sì.
2: È vero, capito?
1: Poi, soprattutto quando hai un piccolo biondo permaloso.
2: È andato, è andato.
3: Io non gioco.
2: Guarda, guarda, ce n'è uno. Diciamo, parlando delle festività, no? A Natale, la tombola, che è il gioco da tavolo
1: gioco,
2: più,
1: certo,
2: ovviamente più conosciuto. Avete mai giocato alla tombola dei matti?
1: No, mi manca.
2: Praticamente tutti in piedi, una tesserina a testa, una cartella a testa, e una persona che sta al cartellone. Dice il numero e poi ti cambi e vai la cartella
3: sì,
2: dopo.
3: Vista, numero paro, giri da una parte
2: e
3: sparo all'altra.
2: E quindi
3: sì,
2: giri tutta la punta e tu puoi vincere con la scheda da un'altra
3: non
2: parte.
3: Non l'abbiamo fatto perché noi quest'anno abbiamo giocato a Natale, abbiamo giocato un po' a pochissimo, avevamo una panzona,
2: giustamente,
3: 4-5 vecchi e tutti gli altri che non volevano giocare a tombola, ecco, quindi non si poteva,
1: non
3: fare.
1: Si poteva
2: però,
1: fare.
2: Però diciamo che questo,
3: come idea,
2: questa qui
3: io il più bello l'ho visto questa, sempre sotto Natale e l'anno prossimo lo voglio rifare.
2: Quale?
3: Febbre da cavallo.
2: Com'è?
3: Con le carte napoletane,
1: sì,
3: prendi i 9, quindi
2: che sono i cavalli, ovviamente.
3: Si gioca in 4, ognuno sceglie un seme, ma attenzione, in 4, ma poi ognuno può partecipare, quindi si può giocare anche in di più.
2: Okay.
3: Quindi ci sono i 4 semi, ognuno punta un seme, si mischiano le carte rimanenti e si gira carta. Ogni volta che esce il seme, avanza, ovviamente devi avanzare per 9 caselle, il primo cavallo che arriva vince tutto il banco.
2: È tipo la gara,
3: fighissimo,
2: ci piace.
1: Molto, molto
2: bisogna
1: sì.
2: E invece facciamo scrivere sotto.
3: Soprattutto va fatto che mentre lo stai facendo metti la sigla di Febbre di Cavallo sotto.
2: È giusto.
1: È giusto.
2: Che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di scriverci
1: i loro
2: giochi da tavolo preferiti.
1: Sì,
3: assolutamente sì. Sotto la grafica della puntata scriveteci il vostro.
1: Che sia un gioco del passato, che sia un gioco moderno, perché ovviamente.
4: Se scrivete che il vostro gioco è la scopa, ovviamente gioco da carte, scopa.
3: Se no, i social potrebbero bloccarci.
2: Giustamente.
1: Io DJR.
3: Secondo me DJR non ci arriva al terzo blocco.
2: Potrebbe essere.
3: DJR oggi
1: aspetta che andiamo, andiamo ad ascoltare la musica, poi vedi tu.
2: Dai, che ci andiamo ad ascoltare?
3: Che
2: andiamo? Vai, andiamo ad ascoltare un grande ritorno addirittura, Provenzano DJ Anima Libera 2026.
7: Stai ascoltando International Party.

0: Starter Pack.
1: Stai ascoltando International Party.
2: Italia Starter Pack, J-Ax, una delle canzoni fatte bene di Sanremo, non quella merda che ha vinto.
3: Dicevamo,
4: non ricominciamo,
3: Ha ragione, però non ricominciamo, ecco. Basta, ecco.
5: Comunque sa anche un po' di Avisi. Questa canzone è bella, le sonorità,
2: ricordano molto i Brother.
5: Molto i Brother, ma anche Wake Me Up, insomma, sì. C'è molto molto folk, è molto molto bella. Sì, lui ha detto che questo progetto folk ci voleva in questo periodo della sua carriera, che J-Ax ha attraversato il mondo, sì, ovviamente. Sì, sì. E dopo questa, diciamo che abbiamo parlato anche di giochi da tavolo. Sì. Però siamo arrivati anche ad un altro momento molto molto bello.
3: Momento comunque anche il Cluedo mi piaceva tanto da ragazzino.
5: È vero, è vero.
2: Io avevo uno dei pochi giochi a cui non ho mai giocato.
5: È bellissimo il Cluedo.
3: Che infanzia triste. Voglio
2: fare, capito? Ma io c'avevo amici di me.
5: Però il Cluedo che facevi Cluedo, proprio sì, andavi a cercare l'assassino.
3: L'assassino. Con chi? L'arma nella stanza.
2: Con gruppi di amici
3: figo.
2: Imbecilli. Cioè non lo so, sapevano manco che erano i giochi di società. Ti piano.
3: Posso dire, in realtà i giochi da tavola erano più in famiglia quando ero piccola. Con gli amici poi da grande.
5: Sì, è vero,
3: perché
5: è vero.
3: Da piccola era fatto, più in famiglia.
2: Io infatti ho fatto la fascia famiglia, io, mia madre, e ogni tanto si aggregava Marco. Ecco.
3: Poi invece con gli amici, adesso va bene, sono usciti dal.
2: Poi è arrivata la PlayStation.
3: Sì, sì. Ultimamente ho giocato a un gioco fighissimo durante un capodanno con i meme.
5: No, come si chiama?
3: Poi te lo dico.
5: Va bene, te lo dico.
3: E ci siamo ammazzati dalle risate. Come
5: e questo è il bello che aggregano i giochi da tavolo. Sì, quindi sì, è molto bello.
2: Io
5: diciamo,
2: voglio
5: dividono Ricci, anche, però.
2: Io voglio rigiocare a Ricci.
5: Ma quelli sono puntate che possono durare anche anni.
3: Sì. Amen. Altro che Monopoli.
5: Capito.
2: Amen.
5: E quindi adesso ce ne andiamo. Dici prima il quizzone, prima dopo di andare
3: sì,
5: quindi
3: e poi andiamo al Broccoland, dai.
6: Il quizzone di oggi. Aspetta, però diccelo così, aspetta. Così, vai. E rende, questa vocina rende. Romina non ce la fa più? Ho tolto la cuffia, così non lo so. Questa vocina rende perché il quizzone di oggi è: su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Opzione 1, Nettuno, non la località balneare, Nettuno il pianeta. Opzione 2, Marte. Opzione 3, Mercurio.
2: Le ripeto perché magari sento meglio. Su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Nettuno, Marte o Mercurio?
5: Ma Nettuno vicino Anzio?
2: No, non è Anzio. Nettuno è proprio Nettuno, quello prima del Sole.
5: Quindi Nettuno, prima del Nettuno Sole. Nemmeno Nettuno mi può giudicare.
2: No, così. Nettuno mi può giudicare, nemmeno tu.
3: Fuori.
2: Piccalo.
3: Fuori.
2: Puoi picchiarlo.
3: Fuori, ma io ti ho detto ti faccio volare dal balcone, non ti faccio uscire dalla porta, giustamente, dal balcone. Fuori.
5: E dopo questo andiamo ad ascoltare, andiamo in quelli sbroccoli.
3: Andiamo
5: in quelli
3: sbroccoli. Meglio, andiamo.
2: Così lo sbrocco te lo prendi dove serve.
5: Tutto.
1: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. Romina al mixer. Nella puntata precedente Romina ha attivato subito un sibilo acuto. Il Goblin era entusiasta. Oggi Romina deve gestire la parte più cruciale del mestiere di DJM, gli effetti sonori.
5: Bene amici, è l'ora di parlare di attualità. Abbiamo Romina, il nostro tecnico audio preferito. Romina, manda un jingle serio per le news. Romina, non è un jingle, è il mio clacson. E chi ha messo la risata del fantasma?
3: Il file era etichettato News Sbrocco. Ho seguito le istruzioni.
2: Romina usava la sua incompetenza tecnica come arma. Era il suo sbrocco passivo-aggressivo.
7: DJ Eli, Romina ha messo un post-it sul fader con scritto non toccare altrimenti sbrocco.
5: Dunque, torniamo alle news. Un uomo è stato multato per aver guidato un monopattino in autostrada. Romina, metti un suono di sirena.
3: Sirena in arrivo?
5: Ma cosa c'entrano le aquile, gli uccelli? Con la multa. Non sei capace, non toccare più niente.
3: DJR, La multa è divina punizione e le cornacchie è il simbolo dell'indipendenza. Ho creato un montaggio concettuale.
5: Non posso farcela, non posso essere un conduttore serio con te al mixer.
3: Hai sbroccato prima di me, DJR. Hai fallito come conduttore.
5: Sai che c'è, Romina? Non si tratta di condurre, si tratta di sopravvivere al tuo caos tecnico.
0: Sta per partire lo sbroccotron del mixer.
5: E non si ferma più.
2: DJR ha sbroccato e si è auto-escluso dalla conduzione. Lo studio era a pezzi. Romina aveva vinto la battaglia contro il mixer, ma non aveva ancora finito la sua punizione.
1: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: No, no, non iniziamo, capito? Ma è così, così, capito?
2: Perché devo annunciare? Perché devo disannunciare io Bebe Rescia?
1: Perché avevi detto che entravi tu.
2: Ma chi cacchio te l'ha mai detto?
1: Non l'avevo sentita questa
2: ma
1: cosa.
2: Ma che cacchio, stavo al bagno.
1: Eccola là. E quindi abbiamo appena ascoltito Bebe Rescia, Faithless, New Religion. New, ho scritto
3: che
1: mio.
3: Che poi miau.
1: Mi sono sbagliato, era new. Ho modificato. Avevo sbagliato a scrivere il clock.
2: Sono rimasto in testa le cornacchie prima.
1: E infatti che erano queste qua, capito?
3: Comunque, qua. Il gioco che ti dicevo prima è proprio What do you meme?
1: Hai capito, vedi?
3: Sì.
1: Che mi hai raccontato nel fuori onda che...
3: Sì, sì, ci siamo ammazzati dalle risate perché... raccoglie un po' tutti i meme che girano su internet, sui social, eccetera, e tu devi associare quel meme a delle frasi che ci sono scritte sotto, e quella più carina, diciamo, poi vince.
1: Simone ha perso, ovviamente.
3: Ci sono delle frasi, no, non c'era Simone, ancora non esisteva, no?
2: non c'era.
3: No, non
2: c'era,
3: esisteva, non ancora, è stato un capodanno di
1: Di qualche anno fa,
3: di 3 anni fa all'incirca.
2: C'era una volta tanto tempo fa.
3: Sì.
1: E quindi siamo arrivati, però purtroppo vi devo dare una brutta notizia,
2: no.
1: Siamo arrivati alla fine dell'ora insieme.
3: Oddio, che poi da una parte è meglio perché non vi stavo reggendo più a voi due oggi.
1: Questa qua, così. Vedi, c'è pure questa. Questa è tipo i rapper, capito? Senti che bella questa.
3: Vedi perché non vi sto reggendo più io oggi?
2: Cioè perché... oggi siamo passati da te che non gli hai picchiato e lui ha fatto partire lo sbrocco. Troncano.
1: Addirittura, sì. Addirittura. Purtroppo accade anche questo. Quindi
2: succede.
1: Diamo appuntamento.
3: Sì.
1: Siamo arrivati proprio.
2: È la fame.
1: Appuntamento alla prossima puntata qui di JR, Sbrocco Romina e Simone Ciaccarella.
3: Ciao a tutti.

0: Ora Musica va in onda formato weekend, vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati e buon sabato da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare un po' delle novità che abbiamo in programmazione, ma come sempre prima a scaldare i motori, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

qui arriva l'estate, nota dopo nota, poi ci sono le onde del mare. Keith Marshall, Only Crying, dall'estate 1981, oggi ad aprire Ora Musica, perché c'è sempre un classico prima di una novità al primo ascolto. Quella di oggi è di Nartico, il nuovo singolo si chiama Gianni Morandi.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Francesco Imbesi, in arte Frambè, in programmazione con la sua bellissima versione di Luglio, grande classico. Ciao Francesco, anzitutto.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.

0: ovviamente si sente catapultata negli anni 80. Non so se hai visto anche il videoclip del brano, non so se hai avuto l'occasione.
1: C'è questo ritorno che oramai direi che è costante, eh? È costante perché si va sempre comunque.
0: Sì, è riuscito a trasmettere, diciamo, quella leggerezza, quella spensieratezza, quella sensazione d'estate, no? Che l'ha resa un classico.
1: E poi anche questa scelta di intercalare le voci è molto particolare.
0: Sì, sì, anche quella pronuncia un po' internazionale, sì. Poi abbiamo voluto aggiungere anche quel pezzo di francese in mezzo, quel tocco di che a modo mio la rende ancora più leggera, più internazionale.
1: Senti, questo è un singolo prettamente estivo da trasmettere adesso, ma il futuro di Frambeck cosa prevede? Com'è il tuo progetto? Quest'estate sarai in giro, immagino, anche, no?
0: Allora, sì, qualche data, però al momento mi voglio godere la parte proprio radiofonica, la parte che la gente la fa sua, ecco.
1: Ecco.
0: Il progetto Frambè, non voglio guardare troppo avanti, voglio semplicemente godermi questo pezzo, questo momento che comunque vedo che è partito veramente, veramente bene, meglio di quanto mi aspettavo. Io sto pezzo l'ho fatto a gennaio, perché ogni anno mi dico sempre voglio fare luglio, non è il primo anno che,
1: ah, okay,
0: che penso a questa canzone, perché proprio è una canzone che per me è d'estate, però ogni anno arrivo sempre tardi, ci penso in estate. Quest'inverno ho detto pensiamoci prima.
1: E sei stato nei tempi.
0: E siamo stati, sì, esatto. E quindi in questo momento, diciamo, voglio godermi questo
1: mix,
0: questa realtà, sì, questa, sì, realtà che mi sta accompagnando.
1: E allora noi adesso andiamo ad ascoltare la tua versione di luglio. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Frambè attraverso i social.
0: Sì, su Instagram frambè.official, e da lì poi si apre tutto un mondo.
1: Frambè, oggi anche qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a tutti, un abbraccio.

a guardare le lucciole. E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti.

0: un po' ne ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: perché.
1: Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

Thank God, The Flow, brano dal grande ambiente, dal grande ambiente, crea questo ambiente molto molto fresco, molto rilassante. C'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

0: c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy. Radio RTZ presenta Music Fantasy.
1: La musica mixata a Radio RTZ.
2: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

0: piano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla prima pubblicazione. La prossima che ascoltiamo è Valeria Chiodelli. Il suo singolo si intitola Imbattibile.

0: nuovo singolo per Valeria Chiodelli, Imbarazzante è il titolo di questo singolo che Valeria definisce un brano che non è soltanto una canzone, perché apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico che avremo modo magari di raccontarvi attraverso il nostro spazio interviste, dove avremo modo di ospitare Valeria. Adesso ora musica, torna Donatello Ciullo.
1: Cielo

Gaia ha paura è il singolo dell'estate di Donatello Ciullo tra le promozioni di Ora Musica. Collaborazione tra Francesca Zagara e

Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.

0: Yes.
1: Ora musica, le novità indipendenti, e questa era una novità al primo ascolto in questa puntata che volge a questo punto al termine. Ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio il nuovo singolo di Luca Flame con in featuring la voce Disney di Camille Cabaltera. Il brano si intitola Ansia.

0: ansia, dimmi quando te ne andrai. Luca Flame con Camille Cabaltera, Aura Musica, tra le nostre novità. E a chiudere la puntata, Marco Sentieri, Ho perso la testa, è il titolo del suo singolo.
1: Ma

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.
6: Sono Bruna Malaguti. Lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce. Emozioni dentro. Sicuro centro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825.
1: It's just the radio, darling. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7825.
2: Eccoci qua ancora in operazione di schiarimento della voce, perché insomma si fa rigorosamente a cursore a zero quello microfonico, no? Vabbè, si può fare quello simulato. Poco da schiarirsi per tutta una serie di motivi, ma che non sto qui ad elencarvi. Di solito si dice così, no? Perché non voglio. Ma vabbè, abbiamo in apertura da dire che nell'appuntamento di weekend abbiamo le 7 migliori della classe, la crema della RAM 7825, e quindi qualità nella qualità. E provate a smentirmi, già che iniziamo così, tanto per cominciare, con qualcosa di estrapolato dall'ultimo album dei Confess, Metamorphosis, di cui davvero si è riscontrata soddisfazione da parte di pubblico e di critica. Di solito si esprime così un giudizio positivo su una release, e allora all'interno di Metamorphosis anche questa, Best of My Heart, posizione numero 7 di questa settimana.

0: di Purple Hot Volume.
1: Questa è Ram 7 Baccio 5. Ram 7 Baccio 5.
0: E beh, insomma.

contenuta sull'Expanded Edition di 5150 dei Van Halen, che presenta sul cofanetto, e tutte quante le versioni che uscirono

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Matana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esami di giù e meditazione in alta quota su monte guardi di filatura in una tua di colonia di strada per portare il vino alla cerimonia del catano. No, a mare Romagna no, c'è troppa vecchia, la prossima stata spiaggia di non si vede, madre secondaria del Cinocchi in India.
2: Vedi tu.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

DJ K7, questa è la classifica dance. Quando è che si arriva in fase weekend? C'è un fine settimana particolarmente ghiotto, perché abbiamo da ascoltare solo ed esclusivamente, in più senza soluzioni di continuità. Vabbè, c'è il piccolo giro di boa, che però poi dopo si riapre direttamente col podio. E beh, insomma, le prime sette della classe, è meglio dire le sette chiavi del ritmo, perché tutta quanta musica ritmata, la DJ K7 si occupa soltanto di musica dance, la migliore tra l'altro. Vabbè, grande sgomitare di tantissime tracce che si contendono le posizioni di vertice. Qualcuno può anche così ammonire, vabbè, ma dici sempre così. No, questa settimana

sicuro per la prossima settimana, lo dicono i nostri conteggi, però non c'erano slot disponibili. Si tratta di una chicca venuta fuori appena il 3 di questo mese, il 3 di luglio, ed è la nuova di Ada Reina, che abbiamo già in Ramset Vachu 5 con la sua Mefistofelico molto molto in alto, e gli aficionados della vostra antenna del cuore davvero lo sanno benissimo. Però adesso è di DJ K7 che dobbiamo parlare, e allora in via del tutto eccezionale, prima di snocciolare la top 7 protagonista sempre e nel sabato e nella domenica, una new entry di 7 giorni fa in anteprima, niente panico, Ada Reina.

Tanto movimento, alcune frasi in italiano, molte altre in spagnolo, in effetti tradisce tutto quanto il suo essere sudamericana, super adattiva.

0: abbiamo trasmesso 7 DJ K7 per 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

e radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizio di weekend con pressione un pochino meno robusta sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino avremo già qualche addensamento ai locali rovesci al nord-ovest, ma anche sul resto del nord ci saranno più nubi. Cielo sereno invece altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord, con fenomeni che potranno estendersi localmente anche alle aree di pianura. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Antenna a tutti quanti voi da Cinco Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

0: Alessandra Sassa. Accende l'umore, accende la radio.
1: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
1: Ben ritrovati per questa nuova puntata di Loving the World con la vostra Alessandra Sassa. Tema della puntata: le scelte, le decisioni. Prendere una decisione non è mai semplice, che si tratti di una svolta personale, di un amore che vacilla o di un futuro tutto da costruire o da ricostruire. Ci troviamo spesso davanti a dei bivi che chiedono coraggio, lucidità, e la musica, con la sua capacità di tradurre emozioni in melodie e parole, diventa allora una compagna preziosa. Ci incoraggia, ci mette davanti ai nostri dubbi e a volte ci spinge a fare quel passo che rimandiamo da troppo tempo. E quindi le canzoni di questa puntata saranno molto a tema. Iniziamo con un gruppo che la Sassa ha avuto il piacere di conoscere in questo anno. È andata anche a un loro concerto e ha imparato tanto da questo gruppo, come sta imparando tanto nell'ascoltare i The Sun con A te la scelta.

La musica proprio può essere in assoluto un modo potente per superare i momenti difficili della vita. E le canzoni che parlano di scelta, di speranza, determinazione, di resilienza, ecco, queste possono diventare dei veri e propri inni personali. Ognuno di noi ha le proprie preferenze musicali, ma quando si tratta di combattere i propri demoni, non importa tanto il genere quanto il messaggio che la canzone trasmette. I brani che parlano d'amore, di amicizia, di coraggio, di speranza, sono sempre stati e saranno sempre più indicati per affrontare i momenti difficili della vita e anche le scelte. Perché non necessariamente superare i momenti difficili della propria vita e prendere delle scelte deve essere collegato a una canzone prettamente allegra e dinamica come magari quella che abbiamo appena ascoltato dei The Sun. Perché ci sono quelle canzoni, quei brani, insomma, che parlano anche della tristezza e della solitudine che tutti proviamo a volte nella nostra vita, soprattutto quando dobbiamo fare delle scelte che apparentemente sembrano molto dolorose, ma che forse poi questa vita ce la cambieranno in meglio, nella capacità di riprendere in mano la nostra vita. E anche se sono canzoni, dei brani che possono sembrare tristi e segnare un po' di più la nostra solitudine, sicuramente un giorno le ricorderemo con affetto. Everybody Hurts, i Dire Straits.

0: tocca a me. Ce la devo fare. Non mi importa se è impossibile, ma io scoprirò la mia verità. Finalmente io saprò volare e volerò. Questo posso farcela è la traduzione italiana del titolo della canzone Go to the Distance del film Disney Hercules, cantata dal compianto Alex Baroni. La canzone è veramente molto bella ed esprime un forte desiderio di riuscire a superare gli ostacoli, frutto anche di quelle scelte che abbiamo fatto, che abbiamo deciso di intraprendere, e raggiungere quindi il proprio destino, simboleggiando il trionfo e il ritorno a casa dopo aver combattuto e scoperto la propria verità. E quindi tutti noi possiamo farcela, anche in una scelta, anche in una decisione.
1: Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me, dalla gente mia.

0: Ercole, c'è una cosa che tua madre e io avevamo intenzione di dirti.
1: Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui?
2: Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi.
1: Ci siamo! Non capite? Magari loro hanno le risposte. Andrò al tempio di Zeus e... Mamma, papà, siete i genitori migliori che possano mai capitare, ma... Io devo sapere.

E le riflessioni sulle scelte di vita evidenziano che la vita è veramente una serie continua di decisioni che plasmano il nostro futuro e definiscono chi siamo, sottolineando l'importanza dell'autenticità, della consapevolezza e del coraggio di agire. Non esiste la scelta giusta in assoluto, ma quella che è presa con consapevolezza ci porta a vivere secondo i nostri valori, anche quando si tratta di affrontare la paura del cambiamento e dell'errore. Questo non dimentichiamolo mai. Essere artefici del proprio destino. Ogni scelta, anche quella che magari poi si può rivelare un errore, ci insegna qualcosa e ci porta a costruire la nostra vita. È fondamentale agire e non farsi trasportare passivamente. Ma questo per noi, per il nostro benessere psicofisico. Un po' come canta Max Gazzè nella sua canzone che adesso andremo ad ascoltare insieme. Un invito a mantenere un atteggiamento positivo e ottimista di fronte alle difficoltà, alle scelte, scegliendo appunto di concentrarsi sulle cose belle della vita e non lasciandosi sopraffare dalle negatività o dalle difficoltà esterne, ma scegliendo e costruendo attivamente la propria felicità, nel vero senso della parola. Si tratta di un'affermazione di un'autodeterminazione e di responsabilità personale nella ricerca della felicità.

affrontare anche la paura del cambiamento. Dicevamo un attimo fa, la paura dell'ignoto ci blocca spesso, ma rimanere nella propria comfort zone limita la crescita, la maturità, la responsabilità. E abbracciare il cambiamento può portare a una vita più ricca e piena, e non dico in termini materiali, monetari, ma proprio di sentimenti, di valori. Signor, carissimo signor Tentenna, non è facile assumersi il rischio di una scelta e servirsi addirittura di parole proprie, mimetizzarsi e vivere di luce riflessa in fondo ad acque torbide, tra miseri inganni e menzogne, complessi di inferiorità, ingombranti manie di grandezza. Signor Tentenna è un uomo insicuro, incapace di scegliere. Si mimetizza con lo sfondo opaco della propria vita e si trascina stancamente fino a fine giornata. Non si cura di sua moglie, della sua infelicità, del suo dolore sottaciuto e trascurato. Non si cura nemmeno di colleghi in casa, della loro figlia, che paga il prezzo di un padre dimesso, impotente e distratto. Questa è anche la scelta di uscire dalla propria comfort zone di fronte a un carissimo signor Tentenna, Carmen Consoli.

La prossima canzone invece in inglese questa volta, Stronger di Kelly Clarkson, che parla di come le difficoltà ci rendano più forti e determinati, anche quando si tratta di una scelta che può essere estremamente dolorosa, anche se qualcuno magari pensa che non lo sia, ma in fondo noi

bisogna arrivare a capire quanto è importante l'azione in una scelta, in una decisione, che non vuol dire che non sia sofferta da chi la pone in essere, soprattutto quando si tratta magari in questa scelta, in questa decisione sono coinvolte altre persone. Perché? Perché la riflessione deve tradursi in azione, anche se fa male, perché fa tanto male. Senza agire, le decisioni restano solo intenzioni e non producono alcun cambiamento concreto, non producono nessun cambiamento anche di star meglio con se stessi. Pensate un po' alla canzone, per chi la dovesse già conoscere, di Ermal Meta, La strada la decido io. Lui fa una riflessione sulla rivendicazione del valore della scelta. Tutti noi dobbiamo essere artefici del nostro destino, non facendoci condizionare da influenze esterne o da pensieri esterni. La strada la decido io. È incamminarsi verso qualcosa per cui lotti, ti impegni, combatti. Il caso ti capita, la buona fortuna invece è qualcosa per cui lavori e che costruisci con le tue mani giorno dopo giorno. In fondo anch'io mi sono sempre posta, un po' come tanti di voi magari, nella condizione di essere alla ricerca di qualcosa più grande di noi stessi, no? Qualcosa di inafferrabile. Forse a volte la musica ha questa veramente funzione. Andare a colmare quel senso di vuoto, di incompiutezza, di indecisione, perché ci porta a pensare che domani possa essere diverso. Ma la nostra unica costante, come dice Ermal Meta, è il cambiamento.

scegliere, ricordiamoci che significa decidere. Significa mettersi in cammino, venire fuori da quell'immobilismo, dalle non scelte, chiudere con il passato e andare avanti. Rinunciare a qualcosa o una persona in funzione di se stessi. Ogni scelta obbliga a elaborare un lutto, perché ogni scelta porta con sé una perdita. Subentrano i dubbi, il tarlo dell'insicurezza, i ricordi, i rimpianti. Questo è normale. Appaiono le domande. Una delle prime è cercare di capire se la scelta effettuata è quella giusta. E poi, ve lo dico dopo, che cosa segue a questa: ho fatto la scelta giusta?

E dopo le prime domande, se la scelta effettuata è quella giusta, segue la paura che la scelta messa in pratica non sia possibile imboccare la strada di ritorno. La mente e il cuore vanno a effettuare continui bilanci tra costi e benefici, la paura paralizzante sovrasta il desiderio di andare avanti. Il passato, infarcito di ricordi, buchi dell'affettività, in mancanza d'amore, incomprensioni, interferenze, si vanno a intersecare con il desiderio di un futuro migliore, compromettendo il presente, ma con la speranza che possa essere veramente dopo, ci possa essere un mondo migliore per se stessi. Insomma, un po', chissà se ve la ricordate, quel famoso calcio di rigore che Nino aveva paura di calciare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E in fondo la vita è anche questo. Abbi il coraggio di compiere quel calcio di rigore. Non c'è un modo migliore o peggiore di fare le cose. C'è un proprio modo ed è quello il più giusto.

Secondo Ernest Hemingway, dobbiamo abituarci che ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica, dobbiamo decidere noi. Pino Daniele, in una delle sue più belle canzoni, magari non troppo ascoltate, quel "non si torna indietro", "non ti preoccupare perché va tutto bene anche se a volte sono fuori di me, dimenticando i giorni che restiamo soli, ma non si torna indietro". Da qui si sente l'Africa mentre il mare abbraccia la città, e in questo mare naviga la speranza e il mondo che verrà, ma non si torna indietro, ma non si torna indietro mai. Nel momento in cui si decide di lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti, bisogna guardare al futuro con ottimismo e con la convinzione che sia sempre possibile ricominciare da capo, anche di fronte a una rottura o a momenti difficili. Non arrendiamoci, lo dice lo stesso Pino Daniele. Non arrendiamoci a trovare la forza per rinascere anche quando si crede che tutto sia perduto, o perché tutti vogliono farti pensare che tu non ce la potrai mai fare senza quella persona, perché sarai sempre fallito o fallita, o comunque perché magari quella progettualità non era la stessa, e quindi se tu non segui la stessa progettualità non ce la potrai mai fare. No, non è vero. Ascoltiamola insieme, la canzone di Pino Daniele. È importante, perché non si torna indietro.

0: E sicuramente quando si arriva a dover fare una scelta, voler fare una scelta perché si capisce che si sta male, perché si capisce che è giunto il momento di ritrovare se stessi, sicuramente ci vuole coraggio. E il coraggio è un peso. Sono come buchi neri, quei buchi neri nei pensieri, si fa finta di niente, lo facciamo da sempre. Ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta. E questo è il peso del coraggio della grandissima Fiorella Mannoia. Un invito a disinscagliare la nave dallo scoglio della paura, quella che ci proibisce di fare una scelta importante. È un inno alla forza questa canzone, a quella forza interiore di ognuno di noi che ci permette di affrontare le difficoltà della vita, le scelte della vita, e di trovare la determinazione per superarle e per ritrovare se stessi.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: coraggio.
1: Il peso del coraggio, il coraggio di fare una scelta che può essere non accettata da altri, per cui tu puoi essere giudicato, giudicata, derisa, criticata. Non importa. Chi sa la vera verità la sa. E soprattutto circondiamoci sempre, nel momento in cui dobbiamo fare delle scelte, abbiamo fatto delle scelte, di persone vere, che ci sanno riparare, che ci sanno aggiustare, come quel Fix You dei Coldplay, che sanno rimetterti a posto, che sanno essere presenti per chi soffre, anche se ha fatto quella persona stessa una scelta, quando si sente rotto. Ed è proprio in questi momenti che si capiscono quelli che sono i veri amici, le vere amiche, le vere persone che ti vogliono bene, che non ti voltano la faccia perché tu hai fatto quella scelta. E infine, non dimentichiamo mai che quelle scelte che noi facciamo nella nostra vita, in qualsiasi ambito, professionale, lavorativo, sentimentale, sono le nostre scelte e nessuno deve avere il diritto, nessuno deve arrogarsi questo diritto di poter criticarti, perché ognuno dovrebbe imparare a guardare innanzitutto se stesso. E questo è per voi, per tutte quelle persone che sanno star vicino a chi ha fatto una scelta, a chi soffre, ma che sa che potrà rinascere. Fix You, Coldplay.
2: Sono le 18.
3: From 7 va FM Alter Radio. All go day.
4: From 7 va punto FM / Alter Radio. All go day.
5: From 7 va punto FM Alter Radio. All go day.
6: From 7va.fm / Alter Radio. All go day. From 7va.fm/LTRadio.
7: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alter Radio, perché questo è l'orario.

Algodei. Algodei che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre

0: accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi qua.
0: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
1: Esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
0: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
1: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
0: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
1: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
0: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, Francesca, proprio così, cioè le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma, bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiele.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie.

0: direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no? Intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una

0: dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare, molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni, addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo, è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a Casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro. Questo libro che si trova in tutte le librerie, non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate.

0: che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: è un esercizio con le mani. Su queste mani, destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, punti di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là, di qua e di là.
1: DJ Walter Pilardi in console.
0: Attenzione! No, ancora! Di qua, destra, sinistra. Thank you! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, però... Su, destra, sinistra.

0: Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Fatemi un applauso. Spettacolo. Aspetta, ho dimenticato questo. Ma non è l'ultimo. Questo è un disco dimenticato. Non è l'ultimo, è dimenticato.

0: L'appuntamento fra 15 giorni con Ares. E adesso andiamo in chiusura. Grazie a tutti da Walter Filardi. Buonanotte a tutti. Andate piano che c'è la neve, ha nevicato.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

DJK7, questa è la classifica dance. Quando è che si arriva in fase weekend? C'è un fine settimana particolarmente ghiotto perché abbiamo da ascoltare solo ed esclusivamente, in più senza soluzioni di continuità. Vabbè, c'è il piccolo giro di boa che però poi dopo si riapre direttamente col podio. E beh, insomma, le prime sette della classe, è meglio dire le sette chiavi del ritmo, perché tutta quanta musica ritmata, la DJK7 si occupa soltanto di musica dance, la migliore tra l'altro. Vabbè, grande sgomitare di tantissime tracce che si contendono le posizioni di vertice. Qualcuno può anche così ammonire, vabbè, ma dici sempre così, no, questa settimana

sicuro per la prossima settimana, lo dicono i nostri conteggi, però non c'erano slot disponibili. Si tratta di una chicca venuta fuori appena il 3 di questo mese, il 3 di luglio, ed è la nuova di Ada Reina, che abbiamo già in Ramset Vachu 5 con la sua Mefistofelico molto molto in alto, e gli aficionados della vostra antenna del cuore davvero lo sanno benissimo. Però adesso è di DJ K7 che dobbiamo parlare, e allora in via del tutto eccezionale, prima di snocciolare la top 7, protagonista sempre e nel sabato e nella domenica, una new entry di 7 giorni fa in anteprima, niente panico, Ada Reina.

movimento, alcune frasi in italiano, molte altre in spagnolo, in effetti tradisce tutto quanto il suo essere sudamericana, super.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: era Tati S con L'incontro, Discora Musica della settimana.
1: Discora Musica, Discora Musica.
2: Sono le 20.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: meraviglioso.
1: Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, mi stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
2: Ai, eccola. Che dolore, che mal di pancia. Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
1: Ma
2: siamo così telepatici, noi Gianni.
1: È vero.
2: Proprio siamo,
1: allora,
2: telepatici.
1: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
2: Salve a tutti.
1: Abbassa perché non c'è. Ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
3: Grazie.
1: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è la cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo, state lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolce Lice Live, anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Mark, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera eccetera. E allora Dolce Lice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto, chi vorrà venire via viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: 4 anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, uno spettacolo dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa, poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo, cioè nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolce Lice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolce Lice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolce Lice Live è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare,
1: vabbè, io qualche nome glielo potrei dare,
0: lascia perdere, non fare danni, che già allora Brian, per favore rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto, mi piacerebbe quel posto lì dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli, una seratina lì la farei volentieri, ma proprio per soddisfazione mia personale. Sai perché, anche Gianni e Patrizia, perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio, dovrebbe essere una cosa eccezionale,
2: tra un mixing e l'altro,
0: capito? Stai Council a Dolce Lice Live, ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti, Fatti, visto che sei lì, no? Ma volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok.
2: Cioè, partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e il Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, ma siamo veramente...
1: Hai capito? I palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io li dico, sono meravigliosi. Li
2: a
0: adoro.
2: Volte anche con i droni, ho letto da qualche
1: vabbè,
2: parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattuto, ma non il drone militare, attenzione.
1: No, il drone, quello sì.
2: Con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io li voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda, li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti, è tutto l'insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice: babbo, tanto se te lo metto lento sotto, non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Eh sì, mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa
0: perché...
1: ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimino,
0: no.
1: Massimino, dimmi, dimmi.
0: No, no, no, il Brianone che fa queste cose.
2: È ma evidentemente che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente. Ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come,
1: allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la belle.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco.
0: Ja,
1: come sacca.
0: Vai.
1: 348-349-4111.
0: La mail? L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. I numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: Che sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Non è vero.

0: siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: Certo, non vi vedo molto, capisci?
1: Sì, più chiaro di così.
0: Gianni, se accendi.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora.
2: Paga la bolletta.
0: Se è accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sassa. Eccola!
2: Pensavo la luce del tunnel.
1: La piccione, la piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. Iniziamo.
0: Ma dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: è
0: anche la sassa.
1: È fatta così.
0: Allora, facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora, un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente...

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista. Ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo, della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, ma che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi,
0: esatto, storie, bitter diversi, miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo invece, c'è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una, adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire che siete nata appunto a Vicenza già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Sì, quest'anno
0: siamo grandicelli. Grandicelli,
1: quasi maggiorenni,
0: vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Sì, siamo nati a Vicenza. Io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua in questa zona.
0: Sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo al nulla.
0: Cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, è proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok. Ok, no, perché la Sassa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà. E quindi quando tu mi hai parlato di zanzare, ho detto, oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio... la foce,
0: è proprio la foce invece, infatti quando tu hai detto la foce del Po, no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente.

0: preparazione, anche tanto per litigi e cose simili, anche portare avanti comunque un progetto
1: sì, è faticoso,
0: è difficile, ci vuole tempo, tanta passione, deve essere la tua principale passione di vita oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella,
1: no no,
0: diciamo,
1: è
0: che
1: quella
0: fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai, ecco.
1: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no, insomma,
0: esatto,
1: ci fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro la musica, nel caso nostro lo speakeraggio ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe
0: potesse
1: male,
0: quello, magari,
1: magari.
0: Magari.
1: Esatto, magari, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque un, insomma, lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
0: Sì, è un grande,
1: è che featuring.
0: È che featuring.
1: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
0: Francesco Fai di Modena City Rambler, il violinista di Modena City Rambler, quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
1: Lo credo.
0: E averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima, cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto, è stato proprio bello, cioè eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, sono andati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
1: Sì.
0: Eravamo lì che lo guardavamo
1: incantati. incantati,
0: perché ha una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento, e poi è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
1: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato perfettamente.
0: Immediato, subito. Infatti, finita la registrazione, sono andati proprio lì di chiacchiere per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
1: Ecco, arriviamo proprio a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
0: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
1: esatto,
0: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma è una lotta che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta purtroppo.
1: Stupida, veramente stupida.
0: Una stupida guerra come tutte le guerre,
1: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
0: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
1: esatto,
0: i poveri, e basta, perché chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
1: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
0: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
1: Certo.
0: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede.
1: Certo.
0: Notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
1: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo, mischiare

0: le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: Un inno, no? Un po',
0: esatto.
1: Appunto una canzone universale.
0: Proprio questa internazionale della razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, sì, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.
1: Esatto, esatto, come si è provato anche negli scorsi mesi da flottiglia, persone di tutto il mondo che sono partite con queste navi provando a aprire, cioè a fare cosa? Aprire un corridoio umanitario per portare aiuti, viveri, perché cioè una guerra è una guerra, ma qui cioè anche tolto tutto il cibo, i medicinali, cioè veramente si sta tentando di far fuori una generazione.
0: Sì, è vero.
1: Nell'indifferenza di tutti, globale, perché no, lo sta, cioè, ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente,
0: no.
1: Si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
0: Ma è soltanto una, appunto, come dici tu, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
1: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi, insomma,
0: certo,
1: da tanti anni, da sempre anche in Italia. Che, insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di volgere lo sguardo da un'altra parte, ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, per guardare quelli veri.
0: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
1: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
0: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
1: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
0: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
1: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato,
0: certo,
1: il rispetto della donna, la violenza e tutte cose.
0: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti in teoria, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe
1: certo
0: toccare, no? Mentre
1: certo
0: il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, un genere musicale e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi e i giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
1: Influenzabili, certo.
0: Dove andiamo a finire?
1: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai il...
0: No, assolutamente no.
1: Giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza e... possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
0: Assolutamente
1: è importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini,
0: certo,
1: insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro,
0: ah,
1: i soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
0: Sì, è vero, verissimo.
1: Però sono esempi totalmente irreali.
0: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente hai detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché... diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano che adesso andremo ad ascoltare è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
1: Penso tutti.
0: Quindi direi complimenti, quindi, ragazzi.
1: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni, insomma.
0: Esatto.
1: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni un po' alla volta, è proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere di nicchia e si cresce piano piano.
0: Ma no, questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti che sicuramente come band potrete aver avuto anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine il talento, io dico, e tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuate ovviamente ad esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari come la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato un termine molto giusto nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che vi potessero fare.
1: Bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Sì, sicuramente sì, cioè,
0: a livello stilistico, musicale intendo,
1: riuscire a portare la nostra musica a essere una testimonianza di quello che viviamo,
0: di
1: un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: si può essere sia di denuncia ma anche di messaggio, appunto, di speranza.
0: Assolutamente. E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi al giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi, o artisti solisti, o gruppi come nel vostro caso, che riescono, che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Certo, assolutamente. E poi appunto di denuncia, anche
0: di denuncia, certo.
1: Giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona, insomma, che può criticare qualcosa, però deve avere anche sempre una proposta a quella critica, alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: E allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione futura, alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma, i genitori e noi, non so, 30enni, 40enni, dare spazio a questo e non,
0: certo,
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni, sicuramente.
1: Però sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come mondiale, non è per
0: no, a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo. Vabbè, è ovvio.
1: Sì,
0: poi se guardiamo la
1: globalità,
0: esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero un po' in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente, esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A suonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano.
0: Poi vabbè, sicuramente
1: in Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi giunto. Rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente

Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè.

tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra non molto avremo, mi raccomando. Fatelo, perché noi ci

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: long time. Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: Uno, due, tre.
0: Tu sì, sento. Tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per sì.
2: Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto io, dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli con la vetrata,
2: non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire,
1: cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti. Ci sei? Ma perché pronto, sei pronto. Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo
1: perché con i tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio.

La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi te. Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao.

0: quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia, ha salutato, è tornato indietro.
1: Se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
2: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora
1: che se ci ascolta
2: ci fucila come minimo,
1: ci manda a quel paese.
0: Però l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
1: A me, certo,
0: non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
2: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
2: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
1: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, vabbè.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Dire tu la notizia, dici allora,
1: do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. I computer, queste cose che rubano, è normale.
1: Li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, no, io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare.
0: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subadu.
0: Subadu.

0: Valio, ciao pa chi c'è pa là. Allora,
1: lo so, stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, ero in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori, a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. Sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

DJ K7, questa è la classifica dance. Quando è che si arriva in fase weekend? C'è un fine settimana particolarmente ghiotto, perché abbiamo da ascoltare solo ed esclusivamente, in più senza soluzioni di continuità. Vabbè, c'è il piccolo giro di boa che però poi dopo si riapre direttamente col podio. E beh, insomma, le prime sette della classe, è meglio dire le sette chiavi del ritmo, perché tutta quanta musica ritmata, la DJ K7 si occupa soltanto di musica dance, la migliore tra l'altro. Vabbè, grande sgomitare di tantissime tracce che si contendono le posizioni di vertice. Qualcuno può anche ammonire, vabbè, ma dici sempre così. No, questa settimana addirittura 4 nuovi ingressi piuttosto che i canonici 3, e in più un altro nuovo ingresso che è sicuro per la prossima settimana, lo dicono i nostri conteggi, però non c'erano slot disponibili. Si tratta di una chicca venuta fuori appena il 3 di questo mese, il 3 di luglio, ed è la nuova di Ada Reina, che abbiamo già in Ramset Vachu 5 con la sua Mefistofelico, molto molto in alto, e gli aficionados della vostra antenna del cuore davvero lo sanno benissimo. Però adesso è di DJ K7 che dobbiamo parlare, e allora, in via del tutto eccezionale, prima di snocciolare la top 7, protagonista sempre e nel sabato e nella domenica, una new entry di 7 giorni fa in anteprima, niente panico, Ada Reina.

tanto movimento, alcune frasi in italiano, molte altre in spagnolo, in effetti tradisce tutto quanto il suo essere sudamericana, super ad arena.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Eccoci qua ancora in operazione di schiarimento della voce, perché insomma si fa rigorosamente a cursore a zero quello microfonico, no? Vabbè, si può fare quello simulato. Poco da schiarirsi per tutta una serie di motivi, ma che non sto qui ad elencarvi. Di solito si dice così, no? Perché non voglio. Ma vabbè, abbiamo in apertura da dire che nell'appuntamento di weekend abbiamo le 7 migliori della classe, la crema della RAM 7 vs 5, e quindi qualità nella qualità. E provate a smentirmi, già che iniziamo così, tanto per cominciare, con qualcosa di estrapolato dall'ultimo album dei Confess, Metamorphosis, di cui davvero si è riscontrata soddisfazione da parte di pubblico e di critica. Di solito si esprime così un giudizio positivo su una release, e allora all'interno di Metamorphosis anche

0: di Purple Hat a tutto
1: RAM
0: volume.
1: RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
0: E beh,

l'abbiamo ascoltata tutta quanta la versione live di Love Work Is In, contenuta sull'Expanded Edition di 51-50 dei Van Halen, che presenta sul cofanetto, e tutte quante le versioni che uscirono dell'album originale registrato in studio, ma di ogni traccia anche la versione live. È davvero un pezzo da collezione per ricordare una volta

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy. State ascoltando Music Fantasy.